0: ti ho chiamato per dirti che ti amo.
1: Está sintonizando FM Estéreo Ticul.